come quando odi se divento molesta. Insulto tutti a caso a qualsiasi festa, come quando spreco tutto il mio tempo col cellulare in mano per stare sul pezzo e alle altre pochi like. Mi accollo ma lo sai, non ho troppo tempo, quindi adesso pure mai mi sento